Devo le cute sedai, per non sare tu mai, per vi tu rasnai, anche re hasa dai, ma na hammer na pai, ji ke bhi karna pai, teri mohabbat ki jo ki mativo barna pai.